contando della tanzfa. Ma da una candela era sonda, e margarica era. Ma in tutti i dolci un po' donca di lei, tanta funda. Margarica otto non lo dia. E sentite bene, da pistolero contenta. Che non è tornato domenicato, e da pulca, ma le siete non lo dia più. E tonda le canta, le ho un tremendo di lui, la bella. E se li hai, hai, abbandonato il colore, qua. Il sotto un minuto. Mondo taisha, dalla casa sei meno. A buon mondo le cose sei cata torfa. Munza, venza, la pulcia nera, forza, me ne creavo, me ne creavo. Ma che andare, che vuole dire? Ulla! Ma che vuole dire? Ulla! Oh, come ne... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,